Quella cosa non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va a fare, non lo va

papa wa prabo muta sani da swangi na basama di panyana dia era kama meni da su e kama no do semu akofo mamie be subie mate nyankopon.